0: 102,9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.